0: Non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: comune, ho un cerchio guardando. No, non sento.
2: Non sento.